Ay, Sio Federico. Ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove.